yatakun imo yatakun ogbon yatakun oye akikabo sore to wa itori ti fun tedo eko eko ni ti fun tedo lati le se bond fm mighty 2.9 to kale filo ikeja

0: John Vance 3-in-1 chocolate. Enjoy in goodness.
1: Kini awa idawa se nile aye nibo la ti wa ti a ba fi aye sile nibo la nlo olohun ni afangba si eleda ti da wa saye kini awo ofin ti eleda fi sakoso owo iwa aye tani jo olohun tani jo omo eniyan e pade wa lori eto ogbo oluwa kayeso nibi ti a ti nlo na oro ninu imole otito ifiranse grandly lati owo abdulshin lori ikole yi ti yo ma waye ni gbogbo ojo Wednesday lati agogo mewa abo asale ti si di agogo mokola anfani wa lati bere ibere nipa iye ati iseda e ma gbagbe ogbo oluwa kayeso agogo mewa abo asale ti si di agogo mokola lori ikole bond fm 92.9 ni gbogbo ojo Wednesday lati agogo mewa abo asale ti si di agogo mokola e ku ikale o